jerejeuf ñu koy gëreem koku ma di soxna Fatou Sarr borom castor borom Touba Sam soxna Fatou mom Serigne Salih ñu koy nuyu di ko ziar di ziar ak beegi mbal ndaw Serigne Salih yépp jaa ngeen def di ngeen def ci walen kumba walen goor

0: limuma wax ma di ko xam mama ka wax ma di ko xam
1: Cognac FM
0: limuma may ma di ko xam mama ko may ma di ko